ci senti, questa come ha detto una bandana, una bandana, una bandana, neanche mi ha detto vai con me, ma è una dai si fa, dobbiamo già, non può mai cose, non le si spacca la gusto, e è un uomo da te di dinga, tu non la cuia, neanche bandana.